0: si sto l'occhiale in mano, con l'uso della scena.
1: A esta hora, Colmundo, la radio que te acerca.